Stazio Radiofonica Vaticana. Mitmus completi celebrationem. Cant corum monachrum ex ordine benedictinorum ad si absirus in Iberia.